0: Ahyo yaita yachasunchi.
1: Imala yata kangichi. Tuku yuyakunatami Jesus pakshutipi animachinchi. Maihan kunaka, torijo aserri maskata uyanayanchari kangichi. Dios pa yuyaita yachasunchi. Nishka uyanapika. Samarina mantami yachasunchi.

0: Pag yuyayta yachasunchi.
1: Ima nayata kangichi. Tuku yuyakunatami Jesus pashutipi animachinchi. Maihan kunaka, tori José rimashkata uyanayanchari kangichi. Kunan yachanapika. Runa, maimanta shamushkatami yachashu.